professore, con un errore. Quindi, per esempio, uno del digiuno, non so.